Canzone a corsa, francese, italiana, americana, tutte le musiche di un mondo sono in Radio Galbi, Cittadella 91.7.

0: Radio Galbi Cittadella di Onore.
1: RCC, au cœur de la vie locale. Radio Calvi Cittadella.
2: RCC 91.7.